0: Spot. Spot.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas in ogni bolletta. Quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia. Dalla tua parte. Parte.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
3: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: vuoi.
1: Tre e uno.
2: Spot.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Spot. Spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo, organizzata dall'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato con i Cumbariella del Liscio e domenica Fortunato e Valentino del progetto Tarantella. Non mancate la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano il 22 e 23 agosto.

0: spot.
1: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

0: idea.
1: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
0: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
1: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
2: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 4 e 1.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Un servizio. Questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sai.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne...

sei il tuo padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa sta terra, che pure non mi ricatta fa guerra. Ma siente!

0: spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1980.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti fermare.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
3: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
3: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
3: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007.

vent'anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

dai cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: 4:59.
1: Spot.
2: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo, organizzata dall'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua 4ª edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato con i Cumbariella del Liscio e domenica Fortunato e Valentino del progetto Tarantella. Non mancate la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano il 22 e 23 agosto.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
0: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
0: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
0: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
2: Quest'anno al mare non andrò, con te sulla spiaggia. No, l'altro anno ho visto come

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa che esige 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su GriecoMobili.it.
1: Greco Mobili, non arredi a spere.

0: capoeira.
1: Cinque e 59.
2: Spot.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
4: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo. Organizzata dall'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato con i Cumbariella del Liscio e domenica Fortunato e Valentino del progetto Tarantella. Non mancate la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano il 22 e 23 agosto.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle di Latte Miele, buona giornata a tutti. Ariete, stai meglio rispetto a ieri, poi dal 23-24 arrivano risposte ai movimenti di lavoro. Anche a chi è rimasto fermo, ricordo che Saturno nel segno rappresenta un blocco, un momento di riflessione, ripartirà. In amore evita tensioni. Toro, oggi e domani porta pazienza, soprattutto per contratti, accordi, ferme, evita discussioni. Non in giro. Fine di agosto sarà importante se c'è stata un'interruzione di lavoro.

incontri, per le nuove esperienze, viaggi, persone diverse, situazioni fuori dalla routine possono arricchirti molto. Cancro, sono giornate attive per quanto riguarda i progetti. In amore questa Venere dissonante non parla di una chiusura netta, ma probabilmente di tensioni che stai portando nell'ambito sentimentale, di distanze, probabilmente per questioni di lavoro. Stimolante periodo, ma anche un po' troppo impegnativo. Leone, ottimo momento per l'amore, fascino non manca, incontri, progetti di coppia. Attenzione però alla stanchezza e ai piccoli fastidi fisici. Forse l'illusione e qualche scelta.

possibili incontri e importanti progetti di coppia. Bilancia, Venere nel segno ti rende molto affascinante, questo è un momento utile per farsi notare, quindi se hai un ideale seguilo, se devi mettere a posto delle questioni di lavoro mi raccomando scegli le persone giuste. Saturno in opposizione rappresenta ma soprattutto

0: 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
0: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 70. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità. Ogni
2: bastano poche note e sai già che è estate. Miele, aperti per ferie.

0: 6:59.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Stamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
1: Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore passato.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: cerotti sopra l'anima.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

0: I 59.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere?

0: latte e miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a Asta Mobili Chiaredi 6, Parimo Domenica.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Miele buono rispetto a ieri, poi dal 20 movimenti di lavoro, Saturno nel segno rappresenta un blocco, un momento di riflessione, porta pazienza, soprattutto per contratti, accordi, conferme, evita discussioni, non ingigantire le provocazioni. La fine di agosto sarà importante se c'è stata un'interruzione di lavoro e intendi fare qualcosa di diverso. Gemelli, periodo molto favorevole per l'amore, per gli incontri, per le nuove esperienze. Viaggi, persone diverse, situazioni fuori dalla routine possono arricchirti molto. Cancro, sono giornate attive per quanto riguarda i progetti. In amore questa Venere dissonante non parla di una chiusura netta, ma probabilmente di tensioni che stai portando nell'ambito sentimentale, di distanze, probabilmente per questioni di lavoro. Stimolante periodo, ma anche un po' troppo impegnativo. Leone, ottimo momento per l'amore, fascino non manca, incontri, progetti di coppia. Attenzione però alla stanchezza e ai piccoli fastidi fisici, perché per fare troppo nel corso degli ultimi mesi hai messo a repentaglio un certo equilibrio interiore. Insomma, non esagerare con gli impegni. Vergine, lavoro in evoluzione e qualche scelta da fare. Da giugno ci sono alcuni nati Vergine, soprattutto quelli che hanno un'attività da dipendente, che non sanno se continuare o no una collaborazione. Alcuni hanno dato un taglio netto. L'amore però è favorito, possibili incontri e importanti progetti di coppia. Bilancia, Venere nel segno ti rende molto affascinante. Questo è un momento utile per farsi notare, quindi se hai un ideale seguilo, se devi mettere a posto delle questioni di lavoro mi raccomando scegli le persone giuste. Saturno in opposizione rappresenta i blocchi ma soprattutto i nemici, gli avversari che comunque potrai superare. Lo Scorpione recupera energia, fiducia dopo un periodo un po' stressante. Dalla prossima settimana arrivano notizie che fanno piacere anche dal punto di vista pratico, lavorativo, economico. Un amore nato ora potrebbe diventare importante a settembre. Sagittario, periodo favorevole per l'amore, per le passioni, ma soprattutto per le nuove esperienze, perché quante volte l'ho detto, a te non piace fare sempre le solite cose. Attorno a venerdì possono arrivare occasioni, inviti, lasciati sorprendere. Capricorno, molte responsabilità e forse troppo stress. Venere rende l'amore delicato, lontano a livello fisico o psicologico. Attenzione alle richieste insoddisfatte. Meglio evitare discussioni, affrontare

0: ancora più incessante e appassionante a settembre, telefonate, inviti, incontri, tutto può rendere la vita più serena. Hai voglia persino di chiarire vecchie situazioni che sono rimaste senza risposta. Le intuizioni valgono molto. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle

0: o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli il tuo business.
0: 0976 040205.
2: Greer nel settore dell'arredamento e di arredamento, con esperienza e cortesia per dare forma.

Lenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Fica Lives e Domena. Non mancate la sagra del

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo

0: in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei energia, dalla tua parte.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle di Latte Miele, buona giornata a tutti. Ariete, stai meglio rispetto a ieri, poi dal 23-24 arrivano risposte ai movimenti di lavoro. Anche chi è rimasto fermo, ricordo che Saturno nel segno rappresenta un blocco, un momento di riflessione, ripartirà. In amore evita tensioni. Toro, oggi e domani porta pazienza, soprattutto per contratti, accordi, conferme. Evita discussioni, non ingigantire le provocazioni. La fine di agosto sarà importante se c'è stata un'interruzione di lavoro e intendi fare qualcosa di diverso. Gemelli, periodo molto favorevole per la

0: probabilmente di tensioni che stai portando nell'ambito sentimentale, di distanze, probabilmente per questioni di lavoro. Stimolante periodo, ma anche un po' troppo impegnativo. Non manca incontri, però la stanchezza e i piccoli fastidi nel corso degli ultimi mesi hai messo a repentaglio un certo equilibrio con gli impegni. Vergine, lavoro in evoluzione e qualche scelta da fare. Da giugno, soprattutto quelli che hanno un'attività da dipendente, che non sanno se hanno dato un taglio netto. L'amore però è favorito, possibili incontri e importanti problemi nel segno ti rende molto affascinante. Questo è un momento utile da fare, quindi se hai un ideale seguilo. Se hai posto delle questioni di lavoro, mi raccomando, scegli le persone giuste. Saturno in opposizione rappresenta i blocchi, ma soprattutto i nemici, gli avversari, che comunque potrai superare. Lo Scorpione recupera energia, fiducia dopo un periodo un po' stressante. Dalla prossima settimana arrivano notizie che fanno piacere anche dal punto di vista pratico, lavorativo, economico. Un amore nato ora potrebbe diventare importante a settembre. Sagittario, periodo favorevole per l'amore, per le passioni, ma soprattutto per le nuove esperienze, perché quante volte l'ho detto, a te non piace fare sempre le solite cose. Attorno a venerdì possono arrivare occasioni, inviti, lasciati sorprendere. Capricorno, molte responsabilità e forse troppo stress. Venere rende l'amore delicato, lontano a livello fisico-psicologico. Attenzione alle richieste insoddisfatte. Meglio evitare discussioni, affrontare una cosa alla volta. L'Acquario è spinto in amore e nel settore amicizie. Più complicate invece sono le questioni lavorative ed economiche. In particolare se un programma, un progetto, un contratto sono in ritardo sui tempi. Oggi e domani cerca di ripesare e recuperare energie. Pesci, giornata favorevole e dinamica, l'amore ti chiama, sarà ancora più incessante e appassionante a settembre. Telefonate, inviti, incontri, tutto può rendere la vita più serena. Hai voglia persino di chiarire vecchie situazioni che sono rimaste senza risposta. Le intuizioni valgono molto. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

0: 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su tutto it.
1: Per l'arredamento.

0: business.
1: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.
4: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per

col sorriso nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse, il mio amico a volte mi fa tanto.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio.it insieme ad altre migliaia di sedie in ogni angolo d'Italia.

0: aprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
3: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
3: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
3: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
1: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
0: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
0: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su Skoda
2: 3100 ombrelloni potresti... Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 210. Rispondere a...

L'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica.

0: 12 in punto.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele.

0: Parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
0: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
0: Contattaci ora allo 09

0: anche il padre un cantante molto strano suonerà con la sua band, alla maschera e ai pedoni. Parliamo di Tony Pitone.
1: Il 4 settembre High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
2: Spot.
3: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
2: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Spot.
1: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo. Organizzata dall'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato con i Cumbariella del Liscio e domenica Fortunato e Valentino del progetto Tarantella. Non mancate la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano il 22 e 23 agosto.

0: diretta live. Info e biglietti su iDays.it.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Durante i mesi estivi l'innalzamento delle temperature e le ondate di calore improvvise richiedono una particolare attenzione alla gestione della salute quotidiana, specialmente per chi assume terapie croniche. Non tutti sanno che l'interazione tra farmaci, caldo e termoregolazione corporea può alterare i normali meccanismi di adattamento biologico, rendendo l'organismo significativamente più vulnerabile alle temperature elevate. L'assunzione di determinate molecole può infatti favorire la disidratazione profonda, l'ipotensione severa, stati di confusione mentale, squilibri elettrolitici o una ridotta capacità di dissipare il calore attraverso la pelle. Questo fenomeno biochimico rappresenta un fattore di rischio che aumenta soprattutto nei soggetti fragili, negli anziani e in tutti quei pazienti che assumono più medicinali contemporaneamente. Riconoscere l'azione

capaci di interferire direttamente con questo delicato circuito di raffreddamento cutaneo. Allora, i farmaci più a rischio durante l'estate sono i diuretici. Il cardiaco forzano l'eliminazione di acqua e sodio

0: i nefropatici e i soggetti non autonomi. Grazie per essere stati con noi.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Cuore delle Persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.

0: chiamami sempre amore. Che noi siamo amore.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: 14 in punto.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Spot.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Giure nella notte, non so perché, ricorda vagamente un sogno leggero, Rio de Janeiro.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: 14:58.
1: Spot.
2: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi.
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni
3: realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti.
2: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze e post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 100.
2: Meria, che impreziosisce.
4: DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presto.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: 16 e 2.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center,

0: strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
0: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: E allora scialla! Agosto con Skoda Summer 1000!

0: Si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tua parte? Siamo una società di luce e gas, una consulenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei energia, dalla tua parte.
3: Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato.
4: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: 16:59.
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
2: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Spot. All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua agenza edile.
4: Dana 170 e richiedi un preventivo gratuito.

0: mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Spot.
5: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
5: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
5: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
5: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.

dai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi più dire.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp da ogni parte del mondo. Ne approfitto come sempre anche per salutare e ringraziare per l'ascolto i tanti che hanno deciso di seguirci anche dall'estero tramite la nostra applicazione.

0: 18:01.
1: Spot.
2: Gli spritz?
1: Li ho portati io.
2: Gli amici?
3: Ci siamo!
2: E la musica?
1: Non la dovevi portare tu?
2: Tranquilli, che ho l'app.
1: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
2: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
4: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
1: Dai, dimmi.
4: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
5: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
4: Andiamoci subito presso la Murese Marmi. Consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
5: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
4: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.

Bresh e Dadio in questo martedì sera 18 di agosto. Ciao a tutti e una buona serata su Radio Latte Miele. Io sono Dag, è piacere di conoscervi. Se proprio oggi è la prima volta che ci incontriamo radiofonicamente parlando, buonasera anche al maestro Cappellato in regia. Maestro, una buona serata anche a lei. Allora, dico buonasera a tutti quelli che ci ascoltano almeno nel nostro fuso orario. In alternativa c'è anche il buongiorno, perché se uno metti che ci ascolta qualcuno dal Messico o dal Sud America, noi gli facciamo un buongiorno, come il caso di, credo si dica Ciuccio, credo così, spero, correggimi se sbaglio. Buongiorno Italia, saluti da Puebla, siamo in Messico. Ciao Ciuccio, una buona giornata anche a te, perché li guardavo poco fa e che ore sono? Le 9 del mattino, insomma, siamo lì, 9-10 del mattino. Dipende poi dalla fascia del fuso orario, perché il Messico ne ha più di una. È un po' grande come paese. 335-787-19.

0: da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: Gli spritz?
2: Li ho portati io.
1: Gli amici?
3: Ci siamo!
1: E la musica?
2: Non la dovevi portare tu?
1: Tranquilli, con l'app.
4: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
1: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
0: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

I pinguini tattici nucleari e sorry, scusa, lo sento in questo martedì sera su Radio Latte Miele. Vi faccio una battuta. Facciamo la battuta? Maestro Cappellato, la facciamo la battuta? Io otterrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra. Che film è? Come che film è? È Il Gladiatore. Non l'ha mai visto? Che bellissimo film, capolavoro, Ridley Scott, primi 2000, 2001 se non mi ricordo male. Ridley Scott che porta al cinema questa trasposizione di una delle più grandi e più belle storie che appartengono al mondo dell'impero romano, che riguarda proprio la storia di questo generale caduto in disgrazia per alcuni disaccordi con un nuovo imperatore e quindi si trova costretto a fare il gladiatore. Eccola lì, poi la storia a grandissime linee proprio questa qua, interpretata da un magistrale Russell Crowe, meraviglioso, una delle sue interpretazioni migliori della sua carriera, tant'è che proprio quella interpretazione gli vale anche l'Oscar come miglior attore alla edizione immediatamente successiva. Peccato che Russell Crowe non gli faceva proprio schifo il gladiatore, ma una schifezza senza pari, diceva mamma mia la monnezza che ho fatto, per citare una grande battuta di Boris, altra serie televisiva che prende proprio in giro il mondo del cinema e delle serie TV. Una schifezza. Russell Crowe definì proprio in questo modo la sceneggiatura de Il Gladiatore, sceneggiatura che per vari motivi aveva un po' di buchetti di trama, insomma non è che funzionasse in particolar modo, e la cosa che Russell Crowe odiava di più erano proprio le battute, i dialoghi. Gli facevano pietà, dicevano io non ho mai fatto una roba così brutta in tutta la mia carriera ragazzi, ma lasciatemi in pace, tant'è che in diverse occasioni Russell Crowe proprio se n'è andato dal set per la schifezza che ha dovuto dire. Storia che però prosegue, perché la storia non finisce qua, ma ve lo racconto tra poco, subito dopo aver sentito il disco.

Baby K e Tuca Macarena su Radio Latte e Miele. In questo martedì sera parlavamo poco fa di Il Gladiatore, grandissimo film dei primissimi anni 2000, con un Russell Crowe magistrale nel ruolo proprio di Massimo Decimo Meridio, colui che poi ottenne finalmente la sua meritatissima vendetta. Ecco, però questo film nasce in una maniera un po' particolare, perché l'idea, quella di portare al cinema una bella storia risalente all'epoca degli antichi romani, piaceva moltissimo a Ridley Scott. Gli si innamorò subito della prima stesura del copione, però c'era qualcosa che non gli tornava. Allora chiama un suo amico sceneggiatore e gli dice: senti caro, non è che me la rifai tu come sai fare, che tu sei bravo, mi raccomando, dai. Però le cose si incagliano, insomma, diventa sempre più macchinosa, non si riesce a trovare il bandolo della matassa, quindi la roba va avanti fino al giorno delle riprese, che non c'hanno quasi in mano neanche un copione, non sanno proprio come fare. Allora, si sa, quando si fa le cose di fretta vengono un po' male. E proprio durante le riprese Russell Crowe reggeva sto copione e diceva: mamma mia, ma che dialoghi brutti, ma che è sta schifezza. Però non vi preoccupate, questa sceneggiatura fa schifo, ma io, che sono il miglior attore del mondo, posso far sembrare belle perfino le battute orribili. Questo l'ha detto Russell Crowe, ed è stato riportato in diverse occasioni proprio dagli sceneggiatori che erano lì e cercavano di mettere pezze un po' dove riuscivano. E gli sceneggiatori gli davano pure ragione, gli dicevano: Russell, mi dispiace, lo so che fa schifo, ma ti prego, dai, per favore, dammi sta battuta qua, falla bene come la sai fare tu e vedrai che ce la portiamo a casa, dai, sempre citando Boris di poco fa. Tra le tante cose che Russell Crowe si rifiutava di fare, pena anche Russell, che va via incazzatissimo dal set chiudendo la giornata di riprese, c'è anche la famosissima battuta del trailer, che è anche la battuta più famosa di tutto il film: io otterrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Russell Crowe si rifiutò categoricamente di pronunciarla. Poi non so come l'abbiano convinto, penso facendo vedere guarda moneta vedi cammello, penso che è andata un po' in questo modo qua. Però ciò nonostante, ciò tutta questa storia alle spalle un po' travagliata per questo povero gladiatore, che alla fine a Russell Crowe gli è andata anche bene, perché ci ha vinto pure l'Oscar, e vedi che le battute non erano poi così male.

0: all'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Spot.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: Di attori come Russell Crowe al mondo ce ne sono veramente pochi, però ce ne sono tanti che hanno odiato i propri ruoli quasi fino a volerli ammazzare. Tra poco ne vediamo degli altri, ma prima c'è il nostro viaggio. Ripartiamo da Viola Valentino.

0: cosa
1: ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: così sia.
1: Lucio Dalla e Cara su Radio Latte Miele in questo martedì sera, ancora una volta ben ritrovati. Questa sera vi ci porto io fin sotto casa. Ovunque voi andiate lo sapete che Radio Latte Miele è sempre dalla vostra parte. Allora, parlavamo poco fa di Russell Crowe, che in un certo senso ha rinnegato un po' il suo ruolo in Il Gladiatore. Mi viene in mente anche a livello musicale, per fare un paragone italiano, Zucchero per tanti anni un po' non ha mai apprezzato più di tanto uno dei suoi più grandi successi come Donne. Dice che quel du-du-du sembra un po' sciocchino e quindi non gli piace farlo. Però ci sono veramente tantissimi attori che hanno trovato una grande notorietà grazie a dei ruoli che gli sono stati proposti e che poi in realtà non gli piacevano, cioè proprio zero. Oh, io questo qua non lo sopporto, veramente mi sta sulle balle, non lo voglio più vedere. Uno di questi è Sean Connery. Sean Connery odiava James Bond, non lo poteva vedere manco fotografato. Lo ha raccontato in diverse interviste e per lui il interpretare James Bond gli ha causato proprio un'autentica sofferenza. Ho sempre odiato quel dannato James Bond, vorrei ucciderlo. Testuali parole di Sean Connery durante un'intervista di tanti anni fa. È un personaggio che l'ha reso ricchissimo e famosissimo e però se ne voleva liberare, davvero era diventata una cosa insopportabile, tant'è che era durante le riprese di Diamonds Are Forever, uno dei grandi successi della saga di James Bond, ha destinato quasi totalmente il suo compenso in beneficenza, pur di liberarsi addirittura dei soldi che avrebbe guadagnato. Quindi vedete che molto spesso il successo non equivale all'amore, ma non è neanche l'unico, ce n'è veramente tantissimi. Uno di questi quasi impensabile, veramente. Dai, tra poco lo raccontiamo insieme. Prima però un altro grande successo della musica italiana, e non credo che Enrico Ruggeri questa canzone la odi. Anzi, secondo me gli piace ancora moltissimo farla nei suoi tanti live in giro per l'Italia. Un successo del 1993, Enrico Ruggeri, Mistero.
2: Con gli occhi

0: Enrico Ruggeri è mistero ed è un po' anche così una cosa misteriosa per quale motivo una persona, un attore che magari ottiene grande successo grazie a un ruolo, a un certo punto inizia a odiarlo. Forse il troppo successo a volte può portare anche in quella direzione lì. Pensate che ad esempio un caso un po' più recente, Robert Pattinson, interprete che ha ottenuto grandissima notorietà grazie alla saga di Twilight, saga un po' fantascientifica, lupi mannari e vampiri mescolati con i teenager, insomma una roba un po' così, se non l'avete mai vista, dice: se io non avessi fatto quel film prenderei in giro chi va a vedere quel film. Cioè, sono parole forti, però è anche bello riuscire ad esternarle. Un altro che secondo me è uno impossibile che l'abbia detto una roba del genere, però l'ha detto anche durante un'intervista, quindi ne siamo piuttosto certi. Avete presente Star Wars? Ok, la prima trilogia, quindi i primissimi film 70-80. C'è Obi-Wan Kenobi, fondamentale nella trilogia di Star Wars, quello che insegna un po' uno dei grandi maestri Jedi, no? Ecco, Alec Guinness, che ha interpretato proprio Obi-Wan Kenobi nel primissimo Star Wars ed è diventato anche legatissimo a quel ruolo nell'immaginario collettivo, quasi supera di gran lunga tutte le interpretazioni che ha fatto Guinness nel corso del Novecento, ha detto che le battute erano orribili e banali e io odiavo Obi-Wan Kenobi. Lo odiavo talmente tanto che ho chiesto a George Lucas di farlo morire pur di non dire più quelle battute. Ce l'ha fatta, perché a un certo punto Obi-Wan Kenobi le sciupà, è morto, e quindi Alec Guinness si è liberato di questo peso insopportabile di continuare a portare avanti queste brutte e orribili battute.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

Lisa su Radio Latte Miele, anche se non trovi le parole, noi parole troviamo per parlare di sport nel 3 su 3. Iniziamo dalla Formula 1. Dopo la pausa estiva ritorna il Circus Mondiale con il Gran Premio di Olanda, 12esimo round del Mondiale 2026 in programma questo fine settimana da venerdì 21 a domenica 23 sul circuito di Zandvoort, con in mezzo anche la penultima sprint di questa stagione. Il tennis con il Masters di Cincinnati, bella vittoria da parte di Flavio Cobolli, che ha rimontato Alexander Bloks dopo essere sprofondato 3-5 nel terzo set, si impone così per 2 set a 1. Il romano così approda agli ottavi, dove troverà Rafa Hodar. Addio all'equitazione. All'età di 31 anni è morto lo storico cavallo Varenne, leggenda in questo sport, il più grande trottatore di tutti i tempi. Lo stallone è stato colpito da un infarto nella notte tra lunedì 17 e martedì 18. È stato l'unico a vincere il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati, nonché ad aver vinto tutte le corse più importanti del mondo nel corso dello stesso anno. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

Un'altra serata insieme qui su Radio Latte Miele, la radio che se volete può seguirvi davvero dappertutto. Metti che scendi dalla macchina, spegni l'autoradio e come facciamo? C'è il sito lattemiele.com, ci siamo su tutti gli aggregatori di radio, sui vostri smart speaker, ma anche con la nostra applicazione ufficiale che trovate su tutti gli store digitali.

0: 19 in punto.
1: Spot.
2: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo, organizzata dall'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato con i Cumbariella del Liscio e domenica Fortunato e Valentino del progetto Tarantella. Non mancate la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano il 22 e 23 agosto.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola su Radio Latte e Miele in questo bel martedì sera, l'ultima ora insieme anche oggi. Vi accompagno praticamente, apparecchiamo la tavola, stendiamo una bella tovaglia, mettiamo i coperti, tutto quanto, posate, bicchieri e piatti insieme anche questa sera con la bella musica italiana di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è sempre il maestro Cappellato. Maestro, una buona sera anche a lei. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. E lo so che magari non è l'ora adatta per parlare di queste cose, perché è vero, uno magari al museo ci va di giorno, no? A quest'ora sono pochi quelli aperti, metti che sì, qualche apertura straordinaria, però a quest'ora i musei per la maggior parte sono chiusi. Ecco, ce ne sono alcuni che però non chiudono mai, alcuni sono online, ad esempio è pieno di musei online visitabili, altri invece ancora devono nascere. Tra poco ne vediamo uno insieme.
1: David Guetta, The Monolith Show.

Buonasera da Gerardo Di Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15:30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel

0: di agosto. Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un provvedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo durante il colpo che ha preso di mira 6 tavole di Antonello da Messina. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino anche le falle della sicurezza e non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. In esaurimento la tregua dal caldo portata dall'ondata di maltempo, con temporali prima al nord poi anche al centro-sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, a partire da domani bollina arancione per Ancona e Roma. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante. 62 vittorie su 73 corse disputate. Fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga in questo martedì sera 18 di agosto. Immaginate un museo. Come lo immaginate? Un edificio grande, tante sale. All'interno di questo museo ci sono quadri, sculture, dipinti o modelli, modellini, insomma, prototipi anche in alcuni casi, piuttosto che altri. Insomma, si può fare di tutto e di più all'interno di un museo, no? Purché ci sia qualcosa, qualcosa da vedere, no? Qualcosa da toccare, no? Perché per carità, però qualcosa almeno da vedere. C'è un museo in cui hanno provato e ci sono secondo me anche riusciti ad esporre delle idee. Come si espone un'idea? È difficilissimo, però gli amici della Università Statale di Milano hanno trovato una soluzione, perché sono riusciti a mettere in piedi in maniera chiaramente temporanea, ma l'idea è quello di farlo permanente, il Museo della Filosofia. Come si fa però un museo sulla filosofia? Mica puoi fare solo dei pannellini in cui scrivi quello che diceva Socrate, quello che diceva Platone, bla bla bla, insomma diventa un po' didascalico, non è bello, non è divertente. E allora hanno pensato tutta una serie di giochi, cose interattive, pannelli, sì, magari qualche spiegazione qua e là c'era, però tutto molto interattivo per far aiutare le persone ad uscire dal museo invece che con delle risposte, ma con delle domande, perché alla fine la filosofia questo fa, no? Ti puoi non una domanda, però la risposta te la devi cercare da solo, mica la trovi sui libri, quello no. Dai, tra poco andiamo avanti, anche perché si spera di riuscire a farlo diventare anche come un'esperienza permanente e magari un domani portare i ragazzi delle scuole e non solo a visitare questo museo e uscire magari con qualche dubbio in più e qualche certezza in meno. Intanto ritroviamo anche la bella musica di Latte e Miele come Giulia e Biagio Antonacci, L'ultima canzone.
1: Canterò

0: fantasia.
1: Julie insieme a Biagio Antonacci con l'ultima canzone in questa serata su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa del Museo della Filosofia, un museo in cui gli autori non possono esporre i loro lavori, perché i loro lavori sono le loro idee e le domande che si sono posti nel cercare di trovare anche una risposta a quelle che possono essere le domande più filosofiche, no? Posti dai grandi filosofi della storia, quindi Socrate, Platone, Kant, Hegel, tutti hanno posto delle domande, magari riuscendo a trovare una sorta di soluzione, però poi alla fine queste cose com'è che le metti dentro un museo? Non puoi mica. Di certo non puoi fare i semplici pannellini con scritte sopra le definizioni, perché sarebbe, insomma, riproposizione del lavoro che si fa a scuola, perché a scuola quello è, ti dicono, guarda, leggi questo, hai capito? No. Va bene, bravissimo, andata, andiamo avanti, un po' tutto sempre un po' frettoloso. In questo caso però il museo aiuta anche a capire quelli che sono dei concetti proprio esposti da vari filosofi. Ad esempio la domanda perché mentiamo, il tema della menzogna è uno dei che è stato tra i più amati dai visitatori, perché a quanto pare gli espositori, chi ha creato questa esposizione, è riuscito a trasmettere in modo chiaro quali fossero le loro idee e magari aiutare a chi usciva da lì a darsi una risposta al motivo per cui magari si sa, che ne so, il compagno ti ha mentito, il fidanzato ti ha detto una bugia. A queste domande qua uno si chiede perché uno dice una bugia, no? È più che naturale, più che normale. Magari visitando un museo come questo ci si pone qualche domanda in più, la speranza è poi che ci arrivino anche le risposte, perché non è che possiamo rimanere sempre col punto di domanda disegnato sulla faccia, o no?
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot. Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo. Organizzata dall'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato con i Cumbariella del Liscio e domenica Fortunato e Valentino del progetto Tarantella. Non mancate la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano il 22 e 23 agosto.
4: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
5: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
4: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
5: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
6: Se per andare in un museo c'è bisogno perlomeno che il museo sia aperto, ci sono in realtà dei musei che sono visitabili in ogni momento, perché online su internet ne è pieno. Ne parliamo tra poco, ma prima ripartiamo con Marcella.

0: Piero Stramazzotti e buongiorno bambina in questa serata insieme su Radio Latte Miele, martedì 18 di agosto che sta per volgere al termine per molti. Quindi nel frattempo vi auguriamo anche una buona cena e una buona serata subito dopo. Parlavamo poco fa di musei che esistono ma non hanno nulla da esporre, perché il Museo delle Idee non ha oggetti fisici. Ci sono però degli oggetti fisici che non hanno una sede di museo, e quindi esistono dei musei online molto divertenti alcuni, come uno che penso che una persona che ne è appassionata, ad esempio mio papà, quando lavorava e andava in giro per l'Italia lavorando, e faceva una piccola collezione di salviette monouso. Avete presente quelle che danno nei ristoranti solitamente quando mangi, che ne so, cozza alla marinara, per pulirti poi le mani ti danno quelle salviettine che apri e te le usi e poi sono usa e getta. Ecco, online c'è un museo dedicato alle salviettine usa e getta, quelle dei ristoranti. Ne è pieno e ce n'è di tutti i tipi, raccolte in quasi 60 anni di collezionismo da parte di questo signore americano che è stato molto appassionato e le ha cercate in lungo e in largo, tant'è che ce n'è alcune. Quelle più classiche magari possono essere quelle delle compagnie aeree, no? Spesso te le danno, oppure quelle dei ristoranti, però ad esempio quelle delle serie TV, dove le trovi? Cioè, esistono? Questo qua si ha raccolto ad esempio le salviette umidificate di Star Trek. E dove le trovate? Come si fa? Perché le hanno fatte? Sì, le hanno fatte, certo. E questo signore le ha raccolte, fotografate e caricate online. Ce ne sono tantissimi, tra poco qualche altro esempio. Intanto però una bella canzone per riportarci con la memoria negli anni 90. Riapriamo un altro bel cassetto dei ricordi. Questo è proprio all'inizio, un po' a cavallo, anni 80, anni 90. 1990, tondo tondo, lei è Fiordaliso e su Radio Latte e Miele c'è Cosa ti farei?
1: C'è

0: Fiordaliso, cosa ti farei in questa serata insieme su Radio Latte Miele? Parlavamo poco fa di musei che sarebbe bello visitare, ma che in realtà non esistono, però li possiamo visitare perché sono tutti online. Nel corso del tempo la storia di internet ci ha regalato delle perle incredibili, come il museo delle salviettine umidificate, però ci sono anche il museo di internet su internet, cioè su internet esiste il museo di internet. So che è un po' un cortocircuito, però considerata la grande storia che ormai ha alle spalle questo mezzo di comunicazione che ci ha reso schiavi e indipendenti allo stesso tempo, però insomma online c'è anche quello, c'è proprio il museo di internet che passa dai primordi dell'ARPANET, siamo negli anni 70 credo, forse in quella fase lì, fino ad arrivare ad oggi all'intelligenza artificiale. Tutto è stato collezionato e collegato grazie proprio a un percorso museale vero e proprio, tant'è che si sta cercando anche di trasformarlo in una esperienza fisica. Non solo, ci sono anche online tantissimi musei di arte digitale. L'arte digitale ormai anche quella ha un mercato molto florido, tant'è che ad esempio a Venezia, quando c'è la Biennale di Venezia dedicata proprio all'arte fisica, cioè pittori eccetera, spesso vengono esposte proprio anche delle opere digitali, che è un po' complicato riuscire a riprodurre, mi rendo conto, però sono anche molto divertenti e molto interessanti. Quindi online si può trovare anche di tutto. Se volete cercare un sito online, un museo, un'esperienza un po' diversa, secondo me è l'occasione giusta per farlo.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
2: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Canta l'estate con te, Latte e Miele.
6: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: scendo dalle nuvole.
1: Mr. Rain con Supereroi su Radio Latte Miele. E c'è una cosa che riguarda sia noi, gente comune, normale, sia anche i grandi artisti della musica italiana come Mr. Rain, cioè il passaparola, no? Avete presente? Magari io vado al maestro Cappellato e gli dico: maestro Cappellato, guardi, io tra 20-10 giorni passo nelle sue zone, mi consiglia un ristorante? E quindi, giusto, no? Si fa spesso e volentieri. Lo fanno però anche gli artisti tra di loro, perché deve essere successo così. Io immagino Mr. Rain che chiama Clementino e gli dice: oh Cleme, visto che 10 giorni fa eri a Pescara, non è che mi consigli un bel posto dove andare a mangiare gli arrosticini? Ed è andata così, perché proprio sui social di un noto ristorante che produce arrosticini nella città di Pescara ha postato in 2 giorni diversi 2 immagini con 2 cantanti molto famosi. Da una parte Clementino, prima, e poi Mr. Rain, dopo. Quindi io immagino che i due si siano sentiti, un passaparola velocissimo, 2 messaggini su WhatsApp, ed ecco che un ristorante di arrosticini diventa il posto preferito dai cantanti italiani.

0: 19:58.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Stamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: E quindi, caro maestro Cappellato, siamo arrivati in fondo anche alle nostre tre ore insieme qui su Radio Latte Miele. Ci diamo appuntamento domani? Sempre qui alle 17, mi raccomando, non perdetevi un'altra puntata insieme per accompagnarvi dall'ora della merenda e dell'aperitivo poi fino all'apparecchiamento tavole e affini. Grazie a maestro Cappellato in regia, io torno domani a partire dalle 17 e tra poco l'oroscopo di Paolo Fox. Da Dag è tutto, un abbraccio, ciao!
0: Latte e Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Le stelle del 19 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, periodo ricco di possibilità, ma Saturno, lo sai, è nel segno, impone cambiamenti, revisione dei conti. Insomma, serve riflettere, parlare chiaramente nei rapporti. Ci sarà qualche taglio da fare per cercare di risolvere un problema. Il Toro, qualche tensione, qualche rallentamento va vissuta, soprattutto nel lavoro, ma dal 24 arrivano risposte più chiare. In amore serve pazienza e qualche certezza in più. Per i Gemelli, ottimo momento per amare, per riconquistare un po' di serenità. Nel lavoro arrivano innovazioni e possibilità di superare anche problemi burocratici o legali. Se siete single, non chiudeteli in casa, non è oltretutto nella vostra natura. Venere aiuta a fare incontri speciali. Cancro, meglio dedicare tempo ai sentimenti. Le relazioni sono ancora incerte, quelle di lunga durata richiedono dialogo e attenzione. Nell'ambito del lavoro c'è un nuovo inizio, porta eccitazione ma anche tormento. Leone, evita la fretta, rischi, errori e qualche affaticamento fisico. Tu dai sempre il meglio, ma non ti accorgi che a volte metti duramente alla prova il tuo organismo. Il quadro generale resta comunque molto positivo. Sfide vinte. Vergine, dal 23 agosto col sole nel segno inizierà una fase più favorevole e intanto cerca delle risposte, fatti valere, devi accettare cambiamenti in alcuni progetti. Se devi fare una scelta, pensa con la tua testa, utilizza la strategia, non l'orgoglio, per uscire fuori da qualche dilemma. L'amore passa in secondo piano. Bilancia, molto favorevole questo cielo per l'amore e nuovi incontri, soprattutto fino al 22. Se un evento è saltato, ti rifarai più in là. Le tensioni sono minori. Scorpione, intuizioni molto forti, possibili idee importanti per il futuro. L'amore promette sviluppi positivi. Peccato quella questione soldi. Giove dissonante parla di revisioni di accordi, contratti. Forse se lavori per un'azienda c'è qualche dubbio. Sagittario, da domani arrivano tre giornate energiche e passionali. Un progetto interrotto potrebbe rivelarsi col segno di poi una fortuna. Insomma, è tempo di ripartire dimenticando tristi trascorsi. Amore, sì. Capricorno, grandi responsabilità come al solito. Posso dire che i sentimenti attraversano una fase di revisione e forse sarebbe il caso di non prendere decisioni drastiche prima di capire se c'è un problema sentimentale o semplicemente è la stanchezza a volte a farti reagire in maniera sbagliata. Acquario, buone conferme nelle amicizie e nei rapporti affettivi con Venere favorevole, ma sul lavoro alzo le mani e c'è una certa insoddisfazione, magari un contratto in ritardo. Prima di mollare qualcosa valuta bene le conseguenze economiche. Pesci, giornata ricca di intuizioni, incontri interessanti. Ciò che nasce ora in amore potrebbe diventare ancora più importante a settembre. Insomma, le prossime 48 ore funzionano, poi ci sarà un piccolo calo. Cerca di fare qualcosa di divertente, ecco, magari anche iscriverti ad un corso, partecipare ad una riunione. Dovresti divagare la mente. Per oggi è tutto, vi abbraccio forte e vi aspetto domani. Non mancate all'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1971.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza.

0: trovarti, volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme e se tornassi indietro ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
2: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
4: Latte Miele Rewind.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
6: 1982.

0: spot.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Latte e miele.
3: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.
4: 1974.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: spot.
1: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
3: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
3: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
3: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
1: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Latte e Miele Rewind.
5: Dagli anni 60 ad oggi.
4: La musica che non si dimentica.
6: 2008.

0: 21 in punto.
1: Spot.
2: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo, organizzata dall'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato con i Cumbariella del Liscio e domenica Fortunato e Valentino del progetto Tarantella. Non mancate la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano il 22 e 23 agosto.
3: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
4: Dai, dimmi!
3: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
4: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gressa, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
3: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
4: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
3: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
5: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
6: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
5: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1962.
7: Come?

0: 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
1: Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogliti i capelli, poi balla un po'. Nera
2: come... Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
3: Latte Miele Rewind.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
5: 1988.

0: Getta Live. Info e biglietti su idays.it.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
4: 1974.

0: all'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Spot.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
7: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
6: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
7: Più visibilità, più clienti, più risultati.
6: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
7: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
6: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
5: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Canta l'estate con te, Latte e Miele.
9: Latte e Miele Rewind.
10: Dagli anni 60 ad oggi,
9: la musica che non si dimentica.

0: 21 e 58.
1: Spot.
2: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo. Organizzata dall'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato con i Cumbariella del Liscio e domenica Fortunato e Valentino del progetto Tarantella. Non mancate la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano il 22 e 23 agosto.

0: spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
0: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
0: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
0: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Radio Latte Miele.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

0: 23:01.
1: Spot.
2: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo. Organizzata dall'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato con i Cumbariella del Liscio e domenica Fortunato e Valentino del progetto Tarantella. Non mancate la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano il 22 e 23 agosto.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle del 19 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, periodo ricco di possibilità, ma Saturno, lo sai, è nel segno, impone cambiamenti, revisione dei conti. Insomma, serve riflettere, parlare chiaramente nei rapporti. Ci sarà qualche taglio da fare per cercare di risolvere un problema. Il Toro, qualche tensione, qualche rallentamento va vissuta, soprattutto nel lavoro, ma dal 24 arrivano risposte più chiare. In amore serve pazienza e qualche certezza in più. Per i Gemelli, ottimo momento per amare, per riconquistare un po' di serenità. Nel lavoro arrivano innovazioni e possibilità di superare anche problemi burocratici o legali. Se siete single, non chiudeteli in casa, non è oltretutto nella vostra natura. Venere aiuta a fare incontri speciali. Cancro, meglio dedicare tempo ai sentimenti. Le relazioni sono ancora incerte, quelle di lunga durata richiedono dialogo e attenzione. Nell'ambito del lavoro c'è un nuovo inizio, porta eccitazione ma anche tormento. Leone, evita la fretta, rischi errori e qualche affaticamento fisico. Tu dai sempre il meglio, ma non ti accorgi che a volte metti duramente alla prova il tuo organismo. Il quadro generale resta comunque molto positivo. Sfide vinte. Vergine, dal 23 agosto col sole nel segno inizierà una fase più favorevole e intanto cerca delle risposte, fatti valere, devi accettare cambiamenti in alcuni progetti. Se devi fare una scelta, pensa con la tua testa, utilizza la strategia, non l'orgoglio per uscire fuori da qualche dilemma. L'amore passa in secondo piano. Bilancia, molto favorevole questo cielo per l'amore e nuovi incontri, soprattutto fino al 22. Se un evento è saltato, ti rifarai più in là. Le tensioni sono minori. Scorpione, intuizioni molto forti, possibili idee importanti per il futuro. L'amore promette sviluppi positivi. Peccato quella questione soldi. Giove dissonante parla di revisioni di accordi, contratti. Forse se lavori per un'azienda c'è qualche dubbio. Sagittario, da domani arrivano tre giornate energiche e passionali. Un progetto interrotto e potrebbe rivelarsi col segno di poi una fortuna. Insomma, è tempo di ripartire dimenticando tristi trascorsi. Amore, sì. Capricorno, grandi responsabilità come al solito. Posso dire che i sentimenti attraversano una fase di revisione e forse sarebbe il caso di non prendere decisioni drastiche prima di capire se c'è un problema sentimentale o semplicemente è la stanchezza a volte a farti reagire in maniera sbagliata. Acquario, buone conferme nelle amicizie e nei rapporti affettivi con Venere favorevole, ma sul lavoro alzo le mani e c'è una certa insoddisfazione, magari un contratto in ritardo, prima di mollare qualcosa valuta bene le conseguenze economiche. Pesci, giornata ricca di intuizioni, incontri interessanti. Ciò che nasce ora in amore potrebbe diventare ancora più importante a settembre. Insomma, le prossime 48 ore funzionano, poi ci sarà un piccolo calo. Cerca di fare qualcosa di divertente, ecco, magari anche iscriverti ad un corso, partecipare ad una riunione, dovresti divagare la mente. Per oggi è tutto, vi abbraccio forte e vi aspetto domani. Non mancate all'appuntamento con le stelle.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutto.

0: spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1990.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutto.

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
3: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2021.

quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Mezzanotte e due.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
0: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
0: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
0: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
2: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1962.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili, non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

Radio Latte Miele 2025.

0: Mezzanotte e 58.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo, organizzata dall'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato con i Cumbariella del Liscio e domenica Fortunato e Valentino del progetto Tarantella. Non mancate la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano il 22 e 23 agosto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Gamba dondola.
1: Spot.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 2 in punto.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.